0: RTG
1: 97.7 FM.
2: Experiencia radiofónica total.
3: De Guerrero Gigo o Guada Nomu. Mutimanando Maguada Sendi. O Manangua. Y Masastomi Madriguehi. Soma. Diriganatina Stango. Manatagini. O Natasini Mbago. Mosonago Masni. Qua. Duyamandi Gaki. Pero gi mami jumbo na china utana o utana diri gemi gi shona sta sha bombo na ni tana gi ma gi ma di mambaya na che masna mbo tana di masara da sendi i masna di tana di ma nya di masara da be i a che sida o imbo nandi sta danu ma mi no ga ma sha bo shwa go nya ma ataya sa nya mi no ga ma iguana Madrigo matajawiro kondima ma shoma shara da sendi. Ikangarata mananda mara dada o manangwa inambi imara da. Shatas nu.